ziar muni umi sall yaay fa misal ndaysan niki barki de mang la don tuddu ci sama yaay fam ndjay fofu ci grand medine jeulal mangi la ci beggal sa pep serigne khadim ge